0: En revanche, tout le monde se nourrit et c'est probablement ce qui a permis à Soldati de réaliser dans la plaine du Pô une enquête anthropologique plus profonde et moins manichéenne. L'impact de Killedge sur les téléspectateurs et sur les productions télévisuelles à venir fut certainement moindre par rapport à l'émission précédente.
1: Questo lavoro, voi dite che siete stati oggi 12 ore, no, da stamattina alle 5 a oggi alle 5, sono le 5 adesso. A guardare. Questo lavoro è estenuante perché stare lassù nel vento, nel sole, visto che non avete neanche mai mangiato, mangiate adesso. E senza bere, senza niente, questo lavoro non stanca.
2: No, dottore. Leggere stanca.
1: Leggere stanca.
2: Leggere stanca.
1: Avete capito cosa dice la vedetta? Leggere stanca.
0: Cela dit, les émissions de Soldati surprennent de par leur conscience médiatique et de par leur dimension autoréflexive. Nul doute que les émissions de Mario Soldati, et plus particulièrement son enquête œno-gastronomique, sont innovantes dans le panorama de la jeune télévision. Si celle-ci était peu mobile et travaillait presque exclusivement en studio, le geste de Soldati consiste tout d'abord à dynamiser les formes expressives du petit écran en quittant les studios, en délaissant les ascendants théâtraux du cinéma de fiction pour se rapprocher du documentaire et mieux entrer en contact avec le réel. D'autres formats télévisés sont bien plus conventionnels et maintes fois repris par la suite, en employant par exemple un dialogue complice se déroulant dans une cuisine entre deux rôles prédéfinis, d'un côté le chef qui prépare les plats devant l'élève, c'est-à-dire une ménagère candide voulant améliorer l'ordinaire de sa cuisine. Mais pour comprendre le geste documentaire de Mario Soldati, il faut aller au-delà des interrogations sur l'esthétique ou sur les possibilités de ce documentaire social ou anthropologique. Car Soldati ne se pose probablement pas ces questions. Dans le cas de Viaggio nella Valle del Po, il faut tout simplement se demander pourquoi choisit-il le Po, pourquoi la nourriture, et pour qui l'Edge, pourquoi la littérature. Tout simplement parce que, comme le dit Soldati en se présentant lors du premier épisode de Viaggio nella Valle del Po, voyager c'est connaître. La façon la plus facile, la plus directe pour arriver à connaître un pays, c'est de pratiquer la cuisine de ses habitants. Dans les aliments et dans la manière de les cuisiner, il y a tout. L'objet de l'étude soldatienne réside dans le problème de la modernité en acte, de l'authenticité d'un lieu, dans l'identification des transformations d'une société agricole vers une société industrielle. À l'époque, l'Italie a encore 50% des actifs dans le secteur primaire, à peine 4% aujourd'hui. Soldati choisit de réaliser son enquête le long du Pô car c'est un espace condensateur d'imaginaire, d'histoire, voire de mythologie. À l'instar de son œuvre littéraire, souvent inspirée par un sentiment de nostalgie ou d'une perte, la situation agroalimentaire du Pô l'interpelle car il éprouve le besoin de récupérer quelque chose. De fait, l'écrivain-réalisateur s'inquiète en voyant la prolifération des installations industrielles et technologiques au milieu de la campagne. L'enquête décrit admirablement les formes géométriques des laiteries et des fromageries qui sont devenues des bases spatiales comme Cap Canaveral, des machines anthropomorphisées et de l'hégémonie naissante de la production à la grande échelle, si bien que le goût du lait, comme le lui avoue un industriel, n'est plus celui d'avant, car les vaches mangent à présent des pousses de soja venues du Japon. 5 ans avant la mise en place, en 1962, des normes européenne et de la politique agricole commune, Soldati relate avec perplexité le calibrage des cerises en Lombardie. Plus largement, il s'enquiert de cette absurdité antibiologique consistant à uniformiser les aliments dont on se rend compte à présent qu'elle entraîne un important gaspillage. En contrepartie, Soldati insiste sur la noblesse du geste artisanal opéré par la main de l'homme. Dans une cave, il rend hommage à l'employé qui tourne le culot de 40 000 bouteilles pour éviter que stagne le dépôt, ou à celui qui vérifie la limpidité de la bouteille à la bougie. À Pavie, il montre comment monder les grenouilles ou comment les pêcheurs nettoient les mailles de leurs filets. Il apporte sa culture humaniste dans les milieux populaires, leur donne la parole et confronte avec eux ses idées à une époque où la télévision unifiait culturellement et linguistiquement un pays encore jeune. Le regard magnétique de Soldati est sensible au visage, taillé dans le roc du 16 mm, sans pour autant sous-évaluer les possibilités expressives de la mise en scène télévisuelle.
3: Et così abbiamo passato il ponte sul Ticino a Pavia e ci siamo fermati in questo borgo dell'antichissima città borgo che si chiama appunto Oltre Ticino. È una zona abbandonata, isolata, quasi incantata, ma è l'espressione e l'immagine di una civiltà fluviale, tra le più antiche e complete. Guardate, guardate questa donna, sono costumi del 400. Qui tutto è come fermo da secoli. Pescatori, lavandaie, tutte le civiltà fluviali si assomigliano.
0: Devant les lavandières, Soldati commente: regardez ces visages, on se croirait dans la Chine profonde. Il défend une consommation liée aux saisons, comme par exemple celle de la truite sauvage pêchée directement au pied du mont de Viso, et bien plus goûteuse que la truite d'élevage. Mais entre-temps, l'explosion démographique semble avoir légitimé une production alimentaire à grande échelle et satisfaisant, par-delà le temps et l'espace, les désirs des consommateurs. Les rivières, tout comme les mers, sont vidées de leurs espèces biologiques. Enfin, Soldati fustige l'américanisation des habitudes, comme le fait de fumer entre les plats, de manger à des horaires irréguliers, de se contenter d'une kitchenette ou de se fier aveuglément à l'électroménager, ce qui contrarie l'identité profonde d'un peuple et le détourne de ses origines paysannes. Dubitatif ou hostile, l'enquêteur reste cependant toujours curieux et disponible, jamais agressif ou offensant envers les industriels de l'époque. Mais les industriels que Soldati croise sur son chemin ne semblent pas moins authentiques que les restaurateurs ou les paysans. Ils témoignent simplement d'une foi ingénue dans les récents progrès de leur activité, n'étant peut-être pas encore conscients de leurs conséquences écologiques et sociales qui finiront par homologuer et massifier la production agroalimentaire. Ces industriels accueilleraient-ils encore aujourd'hui Soldati dans leurs usines ? Que dirait l'enquêteur en découvrant par exemple la récente inflation des prix alimentaires ? La plupart des producteurs de la télévision ou de l'agroalimentaire considéreraient désormais l'écrivain réalisateur comme un anachronisme ou un passéiste. Selon Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food, Soldati était un visionnaire. Ce sont les économies à petite échelle qui sauveront la planète car elles se basent sur un savoir productif qui soutient le territoire, qui défend l'environnement et la justice sociale. Le fait est que le pot qui a inspiré Soldati n'existe plus, tout comme la télévision qui lui a permis de réaliser ses enquêtes. Au-delà des inquiétants problèmes de sécheresse dont on parle actuellement, cela fait bien longtemps que le lit du pot est asséché par endroits pour irriguer des champs de maïs, si bien qu'on peut le traverser à pied, et là où se trouve encore de l'eau, la présence de produits chimiques de synthèse a exterminé près de 30 ou 50 espèces de poissons, excepté le silure. Aujourd'hui, le Pô conserve la mémoire de cette Italie que Soldati a vue disparaître. Il témoigne de toute la sottise, de tous les vols, de toutes les immondices avec lesquelles nous l'avons agressé. Centrales énergétiques, déchets industriels, pesticides.
4: Des bonnes infos, de la bonne musique. La radio, c'est simple comme couleur.
5: Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Russo. Una trasmissione di psicologia che non dà risposte, ma che prova a metterci in contatto con la nostra complessità e la nostra bellezza. Sono Tiziana Russo, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt e terapeuta in ICV, Lifespan Integration. Lavoro a Lione da molti anni, essenzialmente come libera professionista. Perché esplorazioni? È un invito a entrare in questa postura. L'esploratrice è spinta dalla curiosità e dal piacere. Non ha un piano, un programma, un progetto, ancora meno un obiettivo. Ha una carta con sé per orientarsi, ma accetta anche di perdersi. È in contatto con se stessa, le sue sensazioni, e allo stesso tempo è in contatto con il mondo che la circonda. È pronta a mettere in discussione le sue certezze per integrare nuove esperienze. Non ha un cammino già segnato davanti a sé, ma come il camminante, nella bellissima poesia di Antonio Machado, il camminante si trova su un sentiero che si costruisce progressivamente camminando. Una prima parte della trasmissione di oggi sarà informativa. Parlerò della differenza tra psichiatri, psicologi, psicoterapeuti e psicopraticien in Francia e vedremo che ci sono delle differenze rispetto all'Italia, in particolare per il titolo di psicoterapeuta e per la presenza di una categoria, quella dei psicopraticien, che non esiste in Italia. Ci sarà poi una pausa musicale che spero vi piacerà e in seguito una seconda parte che si occuperà di diverse tematiche psicologiche. Oggi vorrei esplorare con voi come blocchiamo la nostra creatività. Allora, andiamo a vedere la differenza in Francia tra psichiatra, psicologo, psicoterapeuta e psicopraticien. Mi sembra importante per un italiano che arriva in Francia e ha bisogno di un aiuto psicologico riuscire a navigare nelle differenze. Partiamo dallo psichiatra. Lo psichiatra è un medico che quindi ha fatto una formazione universitaria in medicina e in più una specializzazione in psichiatria. In quanto medico ha il diritto e le competenze di fare delle diagnosi psichiatriche, di prescrivere dei farmaci e di fare dei certificati di malattia. Senza entrare nei dettagli, si occupa essenzialmente di patologie gravi come psicosi e depressioni gravi. Lo psichiatra è d'ufficio psicoterapeuta, anche se non ha fatto una formazione in psicoterapia. Passiamo allo psicologo. Lo psicologo è un professionista che ha fatto almeno 5 anni di formazione universitaria e ha il titolo di psicologo automaticamente alla fine del percorso universitario, l'equivalente della laurea magistrale italiana, che in Francia si chiama Master 2. Lo psicologo non può prescrivere farmaci né rilasciare certificati. In Italia, per usufruire del titolo di psicologa, la laureata in psicologia deve passare un concorso che, se superato, le permetterà di iscriversi all'ordine degli psicologi, ordine che in Francia non esiste. La psicologa, che in Francia ha realizzato la sua formazione universitaria in psicologia clinica e psicopatologia, può accedere direttamente al titolo di psicoterapeuta anche se non ha fatto una formazione specifica in psicoterapia. Quindi c'è una grande differenza tra Francia e Italia sull'attribuzione del titolo di psicoterapeuta. Come abbiamo visto, i psichiatri e i psicologi clinici hanno un accesso diretto a questo titolo. In Italia i requisiti sono diversi. Per diventare psicoterapeuta è necessaria una scuola di specializzazione di almeno 4 anni dopo l'iscrizione all'albo. Abbiamo poi una categoria in Francia che in Italia non esiste ed è quella degli psicopraticien. Sono coloro che hanno delle formazioni varie in ambito della psicoterapia e che esercitano la psicoterapia. Lo psicopraticien è un titolo libero che non è condizionato da un diploma. Quindi in Francia il titolo dello psicoterapeuta è protetto, ma l'esercizio della psicoterapia non è protetto dalla legge. È un po' un paradosso. Il mio invito è quello di informarvi del percorso formativo effettuato dalla vostra terapeuta. È un vostro diritto. Fortunatamente oggi, grazie ad internet, abbiamo accesso a molte informazioni, ma potete domandare le esperienze fatte, le formazioni, se segue una supervisione. È importante, secondo me, anche per scegliere una psicoterapeuta. Mi sembra anche importante fare delle precisioni per aiutarvi a orientarvi meglio. Oggi parlerò del settore privato. In una prossima trasmissione mi occuperò del settore pubblico. Quindi nel settore privato, in Francia, è possibile andare da uno psichiatra in accesso diretto, cioè senza dover passare dal medico di base per una prescrizione. In quanto medico, avrete il rimborso di una parte della seduta quando andate dallo psichiatra. Ma la maggior parte degli psichiatri effettua il cosiddetto dépassement d'honoraire, cioè la somma a vostro carico. In alcuni casi può essere rimborsata dalla vostra assicurazione privata o mutuelle, se previsto dal vostro contratto. Quindi che cosa accade in Francia? Che alcune persone che non hanno necessariamente bisogno di andare da uno psichiatra lo scelgono per ragioni economiche. Vi invito in questo caso a verificare se andate da uno psichiatra psicoterapeuta in Francia, se ha una formazione complementare in psicoterapia. E vi invito anche a verificare che la durata delle sedute sia congrua e quindi intorno ai 45-60 minuti. Vorrei farvi ancora un'altra precisazione che però riguarda gli psicologi, che non essendo medici non danno diritto al rimborso delle sedute, salvo qualche seduta da parte della vostra assicurazione privata, mutuelle, a seconda del vostro contratto. Poi verificate anche le formazioni fatte dopo la laurea in psicologia e anche le sue esperienze. Questo vi aiuterà a fare la vostra scelta. Una terza precisazione riguarda i medici di base. Oggi purtroppo c'è una penuria in Francia di psichiatri disponibili. Oppure per alcune persone c'è ancora l'associazione psichiatra-pazzia. Lo capisco, ma questo fa sì che le persone si rivolgano al proprio medico di base che potrebbe prescrivere dei farmaci. Penso sia utile far verificare il trattamento da uno psichiatra che, se è il caso, lo adatta. E ora vorrei fare qualche domanda a te. Hai qualche curiosità sulla formazione e sull'esperienza della tua psicoterapeuta? Hai voglia di sapere quale informazione potrebbe aiutarti di più nella relazione? Oppure qualche informazione che ti permetterebbe di consolidare la fiducia nella tua terapeuta? Puoi autorizzarti a farlo, noi siamo lì anche per questo. E ho voglia di invitarti a un'ultima riflessione, almeno per questa parte, dopo tante informazioni, forse anche troppe, intorno alla specificità dei professionisti della salute psicologica in Francia. C'è un criterio molto importante, secondo me, che può aiutarti nella scelta della tua terapeuta. Chiediti se sei a tuo agio, se ti senti ascoltata e soprattutto se ti senti al sicuro. Al di là dei diplomi, delle tecniche, l'elemento relazionale è fondamentale. Tra le ricerche fatte, il denominatore comune a tutti gli approcci di psicoterapia è la relazione. La relazione terapeutica come motore di guarigione e di cambiamento. Ora ascoltiamo una canzone di Fabrizio De André, Anime Salve, tratto da un album splendido scritto insieme a Ivano Fossati. Lui spiega in un'intervista che le anime salve sono le anime solitarie, anime che non hanno le caratteristiche della maggioranza e che difendono il diritto di assomigliare a se stessi. Difendono il diritto di assomigliare a se stessi.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani,

Ben ritrovati, ben ritrovate su Radio Fuoricampo. State ascoltando la trasmissione Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Rosso. In questa seconda parte vorrei esplorare con voi come facciamo a bloccare il nostro flusso creativo. Sono psicoterapeuta della Gestalt, un approccio psicoterapeutico di cui vi parlerò in un altro momento. In Gestalt tendiamo a essere sempre con quello che c'è, non con quello che vorremmo o dovrebbe esserci. In effetti, quando ci sentiamo bloccati, possiamo esplorare il blocco come se fosse un processo attivo di nostra intera responsabilità. E allora la domanda diventa: come mi sto bloccando in questo momento? Sentite la differenza tra ho un blocco e mi sto bloccando? Mi viene in mente l'immagine del fiume. È un'immagine di Fritz Perls, definito il padre della Gestalt. Lui parlava del fiume come di qualcosa che non possiamo spingere, perché è già dotato di forza, energia, direzione. Il fiume scorre da solo. Però possiamo occuparci degli ostacoli, dei detriti e delle foglie. E una volta eliminati, non è necessario fare più nulla. Vi leggerò un aforisma, che è un piccolo ma denso testo, scritto da uno dei miei maestri, lo psicoterapeuta Mimmo Ciavarelli, tratto dal suo primo libro, Gestalt, l'ovvio per i giorni alterni. Si intitola Gestalt e creatività. La Gestalt è training alla creatività. La disciplina che conduce alla creatività coincide nella prassi gestaltica con l'evitare tutto ciò che la ostacola. È un disimparare più che un apprendere. Quali ostacoli sbarrano la via della creatività? La paura del fallimento, la paura della frustrazione, la renitenza a giocare, la miopia sulle risorse, l'eccesso di certezze, il conformismo, la sfiducia nelle immagini interiori, la sfiducia nella fantasia, la paura del disordine, la fobia per l'esercizio del potere, la riluttanza a lasciare andare, l'eccessivo controllo emotivo e la credenza che ci siano cose che funzionano e altre no. Ecco, io aggiungerei che questa lista non è esaustiva. E tu? Hai identificato come ti stai bloccando in questo momento? Mi è stato proposto qualcosa di nuovo, cioè di preparare queste trasmissioni di psicologia. Immediatamente la paura del nuovo mi ha detto: no, non andare. E questo è uno dei miei blocchi alla creatività. La paura del nuovo era in buona compagnia. C'era con lei la paura di esporsi, la paura di essere giudicata, di non essere perfetta, di fare errori. E in questa cacofonia di discorsi è arrivata la confusione. E lì ormai non c'era più niente da fare. Stavo per gettare la spugna. Le mie paure avevano tutte ragione. Tutte riunite lì intorno a me. Ero riuscita a trovare anche ragioni razionalissime e inattaccabili per declinare gentilmente e proteggere, diciamocelo, il mio misero orgoglio. Poi una frase. Ho ascoltato una frase che è stata una bussola interessante. Sai, Tiziana, è anche importante che tu ti diverta a fare le trasmissioni. La cacofonia e la confusione mi avevano annebbiata. Le paure circondata. E a un tratto le paure si sono allontanate. La nebbia della confusione è sparita. Guardo dietro di me il piccolo passo che ho fatto e sorrido. E allora sarò qui con voi, con i miei limiti, con gli errori che inevitabilmente farò, con la mia banalità e la mia mediocrità, ma anche con divertimento e curiosità di scoprire nuove strade insieme a voi. E per coloro che si stanno bloccando, qualche domanda. Come ti stai bloccando in questo momento? E quali sono le cose che invece ti divertono e ti incuriosiscono?
Vi lascio con una canzone che a me piace molto, spesso è identificata come una canzone d'amore verso il proprio compagno o compagna, oppure verso i propri figli. Io vorrei che l'ascoltaste pensando a voi, a come ognuno di noi può prendersi cura di sé. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, Esplorazioni psicologiche su Radio Fuoricampo.

0: Des bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur.
1: Il bollettino di Radio Fuoricampo. Appuntamenti dall'11 al 17 maggio. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Radio Fuoricampo. Scopriamo insieme gli appuntamenti della settimana per vivere tutta la ricchezza della cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione. All'Istituto Italiano di Cultura di Lione proseguono le attività dedicate alla promozione della cultura italiana con mostre, conferenze, incontri con autori, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli e corsi di lingua italiana. Per maggiori informazioni visitare il sito iiclione.esteri.it oppure contattare iiclione@esteri.it. Il Comites di Lione segnala due questionari rivolti agli italiani all'estero, entrambi con scadenza il 15 maggio. Il primo questionario, dal titolo Giovani Expat, diamo voce ai protagonisti del cambiamento, mira a raccogliere esperienze e idee per comprendere meglio i fenomeni di mobilità e rendere l'Italia più attrattiva. La partecipazione è online con la possibilità di allegare un breve video. Il secondo questionario, dal titolo Indagine ANLA Rapporto 2026, è rivolta ai ragazzi tra i 10 e i 17 anni con origini italiane all'estero. L'obiettivo è esplorare il rapporto tra nipoti immigrati e nonni in Italia, raccogliendo esperienze ed emozioni sulle famiglie transnazionali. Il questionario è anonimo. Per maggiori informazioni visitare il sito comites-lion.org oppure chiamare lo 09 51 84 75 59. Alla Società Dante Alighieri di Lione continuano i corsi di lingua e di cultura italiana. Venerdì 15 maggio alle 18.30 Rencontre culturelle su Initiation à l'Opéra a cura di Antonella Euforbio. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito dante-lion.com oppure contattare info@dante-lion.com. Alla Società Dante Alighieri di Clermont-Ferrand proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Martedì 12 maggio alle 19.45 al Cinema Les Ambiances vi è la proiezione del film C'è ancora un domani di Paola Cortellesi. Mercoledì 13 maggio dalle 14 alle 19 alla Maison Marie Marvin vi sarà la partecipazione alla Festa dell'Europa con stand informativo, animazioni culturali, giochi, degustazioni e spettacoli. Per info e iscrizioni visitare il sito ladante-clermontferrand.com oppure contattare dante.clermont@gmail.com. L'artista Tony Di Stasio presenta lo spettacolo Comme à la maison, fatto in casa, un viaggio tra due culture dove la musica unisce esperienze e ricordi. Dal 14 al 16 maggio al Teatro Jeannette Loupy a Craponne vi è lo spettacolo Qua tu lo vuoi, una commedia divertente in cui un weekend con i nonni si rivela pieno di sorprese. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 06 99 35 12 91. All'Associazione UA Lione continuano le attività dedicate alla lingua e alle tradizioni popolari italiane. Martedì 12 maggio parlare ciociaro. Giovedì 14 maggio atelier di canto e danze ciociare. Per maggiori informazioni visitare il sito ua-lione.fr oppure contattare contact@ua-lione.fr. All'Associazione Loire Italie di Saint-Étienne proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito loireitalie.com oppure contattare loireitalie@orange.fr. Restate aggiornati con la cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione su Radio Fuoricampo. Dirette e podcast sempre disponibili su radiofuoricampo.com e sui nostri canali social. Le bulletin Radio Fuoricampo. Agenda du 11 au 17 mai. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Fuoricampo. Découvrons ensemble les rendez-vous de la semaine pour profiter de toute la richesse de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon. à l'Institut italien de culture de Lyon, les activités dédiées à la promotion de la culture italienne se poursuivent. Expositions, conférences, rencontres avec des auteurs, projections de films, concerts, spectacles et cours de langue italienne pour tous les niveaux. Pour plus d'informations, visitez le site iiclione.esteri.it ou contactez iiclione@esteri.it. Le Comites de Lyon signale deux questionnaires dédiés aux Italiens à l'étranger avec une date limite fixée au 15 mai. Le premier questionnaire s'intitule « Giovani expat, diamo voce ai protagonisti del cambiamento ». Il vise à recueillir expériences et idées afin de mieux comprendre le phénomène de mobilité et de rendre l'Italie plus attractive. Participation en ligne avec possibilité d'ajouter une courte vidéo. Le deuxième questionnaire s'intitule « Enquête en la, rapport 2026 ». Destiné aux jeunes de 10 à 17 ans ayant des origines italiennes à l'étranger. L'objectif est d'explorer la relation entre les petits-enfants émigrés et leurs grands-parents en Italie en recueillant expériences et émotions liées aux familles transnationales. Le questionnaire est anonyme. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 09 51 84 75 59 ou alors visiter le site comites-lyon.org. À la Société Dante Alighieri de Lyon, les cours de langue et de culture italienne se poursuivent. Vendredi 15 mai à 18h30, rencontre culturelle sur Initiation à l'opéra, animée par Antonella Euforbio. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter info@dante-lyon.com ou visiter le site dante-lyon.com. À la Société Dante Alighieri de Clermont-Ferrand, les cours de langue et de culture italienne continuent également. Mardi 12 mai à 19h45, au cinéma Les Ambiances, projection du film « C'è ancora domani » de Paola Cortellesi. Mercredi 13 mai de 14h à 19h, à la maison Mary Marvin, participation à la Fête de l'Europe avec stand d'information, animation culturelle, jeux, dégustation et spectacle. Pour plus d'informations et inscriptions, vous pouvez contacter dante.clermont@gmail.com ou visiter le site ladante-clermontferrand.com. L'artiste Tony Di Stasio présente le spectacle « Comme à la maison, fatto in casa », un voyage entre deux cultures où la musique unit expériences et souvenirs. Du 14 au 16 mai au théâtre Jeannette et Loupi à Craponne, le spectacle « Quoi tout le way », une comédie amusante ou un week-end chez les grands-parents réserve bien des surprises. Pour plus d'informations et réservations, vous pouvez contacter le 06 99 35 12 91. À l'association UA Lyon, les activités dédiées à la langue et aux traditions populaires italiennes continuent. Mardi 12 mai, Parlare Ciociaro. Jeudi 14 mai, atelier de chant et danse Ciociare. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter contact@ua-lione.fr ou visiter le site ua-lione.fr. À l'association Loire-Italie de Saint-Étienne, les cours de langue et de culture italienne se poursuivent également. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter loireitalie@orange.fr ou visiter le site loireitalie.com. Restez informés de l'actualité de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon sur Radio Fuoricampo. Émission en direct et podcast disponibles sur radiofuoricampo.com et sur nos réseaux sociaux.